0: credevi di essere arrivato, in colpo perso tutto.
1: 没有人上来就写好结局.
2: Ma non ci credo, ma fa uscire Robby.
0: Tu sai che non stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
1: Per Shufu.
3: Se le parece normal che estos niños no puedan hacer nada,
4: sì.
3: Come lei mi sa, non so.
1: Per Mushi.
5: I'm not breaking any laws.
1: 难道生来平凡就该被沉默?
6: For 50 years we have been talking peace and non-violence.
0: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
3: Vamos a montare un equipo di football.
1: 纵有万难, 亦要执着前行.
7: I realized as we racked our brains for where to go and what to do, that it was up to me.
3: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
8: Robby, questo è il tuo mondiale.
6: I have cherished the idea of a free, democratic society for which I am prepared to die.
1: 6月，不被定义。 凤凰卫视国际传播矩阵，网罗精品内容，区区第一现场，新闻传播最强联系。您正在收看的是凤凰卫视。

0: 清晨，让能量激活感知，释放资讯活力，触发敏锐，实时连线国际，清晰辨别，立体透视重点，思路焕活，要闻全面搜罗。每天七点，唤醒体验长隆凤凰早班车。每天七点，凤凰卫视资讯台。周日五星影院。
1: Il fischio di Fulla, il quindicesimo titolo di campioni del mondo, verrà assegnato per la prima volta nella storia ai calci di rigore.
2: Dopo un istante anche i rigori sono precipitati nel buco nero. Il tempo è stato risucchiato via.
3: Ti rivinco io i mondiali col Brasile. Promesso. Ti ricordi?
0: 八桥神奇的马尾辫，星期日晚上9:15，凤凰卫视电视台。凤凰卫视国际传播矩阵，网罗精品内容，新闻传播最强联系。您正在收看的是凤凰卫视。

0: 财经规律隐匿在庞杂数据之中，从宏观政策到微观解读，纵深把握中国财经大局。中国建设银行中国深度财经，星期六晚上7:15，凤凰卫视资讯台。线总是围绕在我们的身边，牵连每一根神经。
1: 这就是瓦格纳的车队，
2: 为他送行举行送殡仪式，
3: 是要制造矛盾，扩大矛盾。
1: 整个空气中的味道非常之重的。It is bombarding
0: just behind us。让时事近在眼前，让世界与你相连。中国太平凤凰全球连线，星期一至五，凤凰卫视中文台。凤凰卫视国际传播矩阵，网罗精品内容，直击第一现场，新闻传播最强联系。没有人上来就写好结局。
4: Ma non ci credo, ma può uscire Robby?
5: Tu sai che stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
0: Per sciuffo.
6: Se le parece normal che estos niños no puedan hacer nada? Como lei les anunció.
0: Per mo sì.
7: This is our final warning.
8: I'm not breaking any laws.
0: 难道生来平凡就该被沉默？
9: For 50 years we have been talking peace and non-violence.
10: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
6: Vamos a montare un equipo de fútbol.
0: 纵有万难，亦要执着前行。
11: I realized as we racked our brains for where to go and what to do that it was up to me.
6: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
12: Robby, questo è il tuo mondiale.
9: I have cherished the idea of a free, democratic society for which I am prepared to die.
0: 六月。不被定义。

0: 周日五星影院。
1: Il fischio di Pull, il quindicesimo titolo di campioni del mondo, verrà assegnato per la prima volta nella storia ai calci di rigore.
2: Dopo un istante anche i rigori sono precipitati nel buco nero. Il tempo è stato risucchiato via.
3: Ti rivinco io i mondiali col Brasile, promesso. Ti ricordi?
0: 八桥神奇的马尾辫，星期日晚上9:15，凤凰卫视电视台。速通大湾区，穿越11城，聚焦开放前沿，共享科技成果，展望无限未来。中国银行香港直达大湾区，星期一至五晚上7点，凤凰卫视资讯台。您正在收看的是凤凰卫视。